0: resta quel biglietto?
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.
0: Vecchia bestia, vecchia bestia.

di sfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.